like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

just like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché, Gio, da 2.000 lire devo qui?
2: Economia scuola.

0: Gemini Network, il network delle radio indipendenti.
1: Vabbè, vabbè, in finale quanto sei? Ma perché già da 2000 lire devo dire?
2: Qualcuno mi ascolta.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Buongiorno le ascoltatrici e tutti gli ascoltatori, ben ritrovate all'ultima puntata della stagione di Caffè Cornetto. Siamo al 20 giugno del 2026, è stata una lunghissima cavalcata. Voglio ricordare che questa trasmissione è iniziata in un momento molto delicato che purtroppo non ha finito di esistere, ma è semplicemente mutato in una maniera spesso imprevedibile. Ricorderete, le prime trasmissioni di questa stagione erano quelle in cui parlavamo della flottiglia, no? Delle dirette, parlavamo con Federica che ci mandava regolarmente degli aggiornamenti. Abbiamo cercato di seguire tante questioni, è stato un anno molto difficile, dobbiamo ammetterlo, e purtroppo la situazione non va in una direzione auspicata, auspicabile, già appunto quando abbiamo iniziato nel 2025 a fine anno, la ripresa dopo l'estate. Però insomma, almeno qualcosa di positivo lo intravediamo negli ipotetici accordi di pace tra Iran e Stati Uniti. Non dimentichiamoci le parole che hanno fatto tremare il mondo, ricorderete probabilmente il presidente degli Stati Uniti che diceva di voler far tornare la civiltà iraniana all'età della pietra, sostanzialmente dicendo che se non avessero accettato alcune condizioni, senza mezzi termini, probabilmente avrebbero adoperato le armi di distruzione di massa di cui sono a disposizione. Fortunatamente quella notte in cui molti di noi non hanno neanche avuto la capacità di dormire, ciò non è avvenuto. Siamo in un punto sicuramente più avanzato e migliore rispetto a quel momento lì, e quindi con questo auspicio di un miglioramento generalizzato noi cerchiamo di salutarvi. Oggi abbiamo anche Peppe tra di noi, che non si limiterà solamente a essere l'uomo dei tasti, bensì oggi cercherà anche di farmi qualche domanda, perché la situazione è complicata. Probabilmente poi avremo anche degli altri interlocutori che nel frattempo ci raggiungeranno nella nostra radio virtuale. Voi sapete che Radio Grad funziona con una sede fisica che si trova in Toscana, ma anche attraverso, come ormai fanno molte radio web, attraverso i microfoni, diciamo, ausiliati dalle tecnologie più moderne, tipo quelle insomma che tutti conoscete per fare le famose call che ormai inondano le nostre agende quotidianamente. Prima però di passare la parola a Peppe, io volevo ringraziare tutti coloro che hanno contribuito alla riuscita di questa rubrica, la redazione innanzitutto, quindi voglio fare riferimento a Carla Filosa, Michela Ricale, che ci hanno ausiliati anche su Yesterday's Papers, come Federico Giusti, nonché a tutti gli ospiti. Mi viene da pensare a, insomma, sono stati tanti, Alberto Nigri per esempio, che è comparso quest'anno con una certa frequenza all'interno dei nostri microfoni, per esempio lo stesso Stefano Lucarelli, con cui stiamo cercando di inventare una futura trasmissione dei congiurati, insomma di produrre quelle congiure un po' come l'abbiamo fatta ai danni di Emiliano Brancaccio del suo libro qualche giorno fa. Insomma, noi siamo sempre in movimento e alla ricerca di cambiamenti, perché pensiamo che da bravi rivoluzionari, ecco, diventare stantie è proprio qualcosa che non ci piace, quindi per la prossima stagione pensiamo di farvi delle

0: sorprese quest'estate ce la riserviamo anche un po' per questo, abbiamo bisogno anche di ragionare per cercare di individuare dei punti che possano stimolare l'attenzione di chi ci ascolta, perché RadioGrad è una rete che da questa parte del microfono vede noi presenti, ma è fatta da chi ci ascolta, e quindi il ringraziamento lo estendo immediatamente a tutti coloro che ci hanno dato il sostegno morale in queste settimane. Allora Peppe, è il tuo momento, siamo arrivati ai tuoi saluti, perché l'ho fatta molto lunga, perché voi dovete sapere che ci vediamo fisicamente mentre facciamo queste registrazioni, voi ascoltate solo un flusso audio, ma in realtà noi ci guardiamo in faccia, e nel frattempo Peppe ha avuto un bel da fare nella sua cucina da dove registra, quindi l'ho tirata un po' a lunga anche per permettergli di tranquillizzarsi e di poter salutarvi così come compete a lui, che è, ricordiamoci ancora, l'Atlantide, come l'ha definito Michele Rigale, di questa rata. Te la parola, Peppe.
1: Beh, intanto buongiorno a tutti e tutte. No, io sarò molto più breve. Ora, sei riuscito a farmi schiodare da dietro il mixer dei vari tasti, dei vari monitor, essendo diventato l'Atlantide, ecco, mi è venuta meno quello che era la mia capacità di parlare tanto, no? Quindi questa la lascio a te. Ora, visto che mi hai sempre dipinto come l'uomo del taglio, non posso, ecco, prolungarmi più di tanto nella presentazione e nei saluti, quindi per cui, ecco, mi associo a tutti i ringraziamenti che hai fatti, perché davvero ne dovremmo anche fare tanto, perché in questi anni siamo partiti con una piccola scommessa, varie fusioni con altre radio, e stiamo diventando, abbiamo acquistato la nostra credibilità e la nostra nicchia di ascolti, ecco, siamo, di questo sono molto contento, perché tutto ciò è dovuto grazie alla redazione estesa che abbiamo appunto a RadioGrad, e soprattutto chi ci ascolta, quella è la cosa fondamentale, perché non esisterebbe ovviamente RadioGrad se non ci fossero gli ascoltatori e le ascoltatrici che ogni giorno non fanno mai mancare il loro sostegno.
0: Posso aggiungere, Peppe, una cosa? Mi sono dimenticato, ci tengo particolarmente, voglio salutare anche le nostre radio sorelle a cui tu hai fatto riferimento poco fa, perché veramente senza di loro non avremmo avuto tutto il sostegno, e anche chi ci ascolta attraverso quelle radio. Faccio riferimento a Radio Sonar, con cui andiamo avanti, un rapporto che va avanti ormai da diversi anni, facendo parte di Gemini Network, di cui abbiamo parlato tante volte. Sta marcando Digital Network, soprattutto quest'anno abbiamo reso molto più fitti i nostri rapporti. Salutiamo Riccardo Mameli in particolare, se me lo permetti, Indie Life Radio, Radio 100 Passi, insomma tutte le altre radio che ci hanno permesso comunque di crescere, perché è importante comprendere che, come dicevo prima, RadioGrad è materialmente fatta da noi attraverso questi microfoni, ma è un soggetto collettivo che passa attraverso altre emittenti, altre frequenze, con cui condividiamo le analisi, magari non sempre, ma sicuramente i punti di contatto sono molti, sono enormi, e noi quello vogliamo valorizzare, proprio perché non essendo neanche un partito, ma una radio indipendente che cerca di dare spazio il più possibile a determinati contenuti, ecco, la loro presenza per me diviene imprescindibile per la riuscita di tutto quello che facciamo. Scusa se ti ho tagliato, Peppe, a te la parola.
1: No, non preoccuparti, era doverosa quest'altra sottolineatura. Come vedi, ecco, tu sei molto più attento rispetto a me. Io già stavo contando i tempi. Comunque, a parte gli scherzi, ecco, entriamo subito sul nocciolo della questione. Hai parlato tu di accordo di pace, ecco, io invece parlerei di compromesso di pace, perché a me mi sembra tutt'altro che un accordo. Mi è sembrato un compromesso da entrambe le parti, per comunque tenere a bada un po' quello che è l'opinione pubblica, e sicuramente quello che è per non andare a scatafascio le varie economie, sia europea, iraniana, americana, mettiamoci tutto quello che volete. Quindi ecco, per cui partiamo da questa riflessione, Chicco, e ti giro la domanda: è un accordo di pace o è un compromesso di pace, secondo te?
0: E allora, Peppe, guarda, io non voglio utilizzare delle parole sbagliate, ma mi rifaccio al testo che è circolato, quindi diciamo in maniera molto asettica e, per una volta, se mi permetti, non partigiana, e dire che si tratta, secondo proprio il testo ufficiale che potete trovare pubblicato un po' dappertutto sulla stampa, io sto leggendo in questo momento sulle 24 ore, si parla di un memorandum di intesa per dichiarare la cessazione immediata e permanente delle operazioni militari su tutti i fronti, compreso il Libano. Paragrafo 1, vado avanti, l'accordo finale confermerà la cessazione permanente della guerra su tutti i fronti, compreso il Libano, e le altre disposizioni del presente paragrafo. Questo è il testo che è stato letto dalle autorità statunitensi, quindi diciamo l'autorità hanno di fatto

quindi dopo quello che è successo, in termini di memorandum d'intesa. Quindi, come vedi, ancora una volta le contraddizioni sembrano emergere, perché l'avete sicuramente ascoltato anche voi. Trump al G7 a Evian in Francia, con una voce molto difforme rispetto a quella che siamo abituati ad ascoltare, ha parlato appunto di una situazione che, in cui Netanyahu continua a fare cose che non condivide, addirittura ha criticato la strategia Where is my daddy, quella di Palantir, in cui per colpire una persona, almeno teoricamente, di Hezbollah, si tirano giù interi palazzi, interi condomini, distruggendo di fatto un paese come il Libano, e lui ha detto esplicitamente che non è d'accordo, ed è una cosa abbastanza nuova. Ha detto che Netanyahu si sta isolando, perché ribadisco ancora quella telefonata famosa che avevamo già commentato con Antonio, con Alberto Negri, perdonatevi, in cui si diceva appunto che audio che era stato, diciamo, preso in maniera non, almeno apparentemente non voluta, in cui diceva che Netanyahu si era isolato, lo diceva da tutti quanti, la colpa che Israele fosse isolata, perdonatemi, era solo di Netanyahu, insomma, con vari improperi. Ebbene, arriviamo a un accordo di pace che espressamente nel primo paragrafo parla proprio di Libano, eppure le cose continuano ad andare avanti. Quindi qui pure si apre un'altra frattura enorme, che bisognerà capire bene in che direzione va. Perché io ti ho detto che secondo me è un accordo di pace? Perché effettivamente, da quello che leggo, alcuni stracci ve li proporrò, adesso vi faccio una sintesi abbastanza chiara dei primi paragrafi. Rispetto della sovranità reciproca, e quindi diciamo impegno ad arrivare a un accordo finale entro 60 giorni, sblocco di Hormuz, mancanza di pedaggi su Hormuz, ricorderete, inutile che vi ribadisco tutta la questione del passaggio di petrolio, già hanno cominciato, non so quanti milioni di barili di petrolio sono passati, gli Stati Uniti si impegnano ad andare via, e ancora, badate bene qui, 300 miliardi di dollari saranno messi, almeno sembra, dagli Stati Uniti, ecco, questo forse bisognerebbe leggere la traduzione, l'elaborazione originale, perché io leggo la traduzione italiana e ve la propongo. Gli Stati Uniti d'America si impegnano, insieme ai partner regionali, a elaborare un piano definitivo e concordano di comune accordo con uno stanziamento di almeno 300 miliardi di dollari per la ricostruzione e lo sviluppo economico della Repubblica Islamica dell'Iran. Quindi c'è un impegno da parte degli Stati Uniti d'America, insieme ai partner locali. Dell'Unione Europea ovviamente non si fa neanche accenno, perché è un soggetto politico del tutto inesistente. Mi hanno intervistato, dicevo, Peppe, alla televisione Al Qaeda egiziana, mi chiedevano sul ruolo dell'Unione Europea, gli ho detto ma l'Unione Europea non esiste, semplicemente è un fantoccio che prende ordini da fuori, quindi insomma qui coerentemente non c'è. Fine delle sanzioni, Peppe. Si parla della fine delle sanzioni, come questo mi ha colpito enormemente. Poi ancora, leggiamo il paragrafo 9. In attesa dell'accordo finale, leggo testualmente, fonte Il Sole 24 Ore, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica dell'Iran concordano di mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare. Ribadisco, forse non è chiaro. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare, e gli Stati Uniti d'America non imporranno nuove sanzioni né dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Cioè, io sfido chiunque a dirlo, a immaginarlo una settimana fa, no? Poi, se vai più avanti, se vai al paragrafo 11, pure questo è un punto abbastanza importante, poi magari facciamo un'analisi un po' più precisa, però voglio leggerlo perché sennò sembriamo dei matti davanti ai microfoni. Paragrafo 11, sono 14 in tutto. Gli Stati Uniti d'America si impegnano a rendere pienamente disponibili i fondi e i beni congelati o vincolati della Repubblica Islamica dell'Iran a seguito dell'attuazione del presente memorandum d'intesa. Poi concorderanno le procedure relative e vengono ridati, sintetizzo io, tutti quanti i soldi. Concludo, attenzione, paragrafo 14, fondamentale. L'accordo finale sarà ratificato da una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Perché leggo questo passaggio? Perché, se vi ricordate, ne abbiamo fatto menzione e parlato tanto, Trump sembrava voler adoperare il Board of Peace come elemento sostitutivo delle Nazioni Unite. Ora, com'è che dinanzi a una guerra del genere
fare

0: ricorso alle Nazioni Unite, che sarebbe lo strumento per eccellenza, no, del diritto internazionale. Ebbene, io una risposta ce l'ho, cerco di argomentarla, ovviamente non ho nessuna verità da rivelare a chi ci ascolta, ma magari un tentativo di interpretazione sì, e vi spiego subito. Allora, partiamo dalla fine. Il fatto che sia rimessa al centro le Nazioni Unite è una vecchia bandiera di cui abbiamo già discusso tante volte, con Michela Ricale per esempio, ed è il pallino fisso della Repubblica Popolare Cinese. La Repubblica Popolare Cinese ha sempre detto: noi non interveniamo, ma tutto deve essere risolto dagli Stati, dalle Nazioni Unite. E quindi questo paragrafo 14, volente o non volente, non lo sappiamo, esattamente ricalca questo tipo di interpretazione. Poi andiamo avanti. Se noi immaginassimo, no, che fosse stata l'Iran ad attaccare gli Stati Uniti, no, questo accordo, questo memorandum d'intesa sembrerebbe rappresentare un esito bellico di questo tipo. L'Iran ha bombardato gli Stati Uniti, li ha ridotti praticamente a una irrilevanza militare, e quindi gli Stati Uniti accettano le condizioni dettate dall'Iran, anche perché, e su questo Khamenei secondo me aveva ragione, Trump era disperato, queste sono le parole di Khamenei, e Trump non ha replicato. Khamenei ha detto: hanno accettato tutte le nostre condizioni perché Trump era disperato, e Trump è stato in silenzio, lo conoscete ormai, no? Avrebbe replica a qualsiasi cosa, invece lì è stato in silenzio. È molto strano tutto ciò, e continuerò a cercare una chiave di interpretazione in tutto ciò. Perché se voi cercate di ricordarvi quello di cui si era parlato, no? Trump voleva una resa incondizionata dell'Iran, un cambio del regime. Beh, a noi sembra che invece tutte le condizioni che vi ho letto sono esattamente quello che richiedeva l'Iran dal giorno prima dell'inizio della guerra. Perché se ci pensate bene, no? Magari Peppe, su questo puoi anche dire la tua se hai un'opinione diversa, perché chiaramente io qui parlo a microfono aperto, io non ho nessuna sicurezza, io cerco di utilizzare la radio per impostare un ragionamento collettivo, non che abbia alcuna certezza, ma insomma cerchiamo appunto di seminare per vedere se dietro a qualche indizio si va a determinare poi una prova, come diceva Agatha Christie e il suo Hercule Poirot. E quindi quello che ti dicevo era: ma l'Iran non è sempre detto questo, cioè noi non vogliamo la bomba atomica, noi vogliamo seguire il nostro programma nucleare per usi civili. Beh, l'articolo 9, mo ve lo rileggo perché magari qualcuno di voi gli è sfuggito, paragrafo 9, perdonatemi, non è articolo 9. In attesa dell'accordo finale, gli Stati Uniti d'America e la Repubblica Islamica concordano sul mantenere lo status quo. La Repubblica Islamica dell'Iran manterrà lo status quo attuale del suo programma nucleare, e gli Stati Uniti non imporranno nuove sanzioni e dispiegheranno ulteriori forze nella regione. Boh, alla luce di tutto ciò, cioè se è vero quello che c'è scritto, perché poi a quel punto uno dubita di qualsiasi cosa, ma insomma l'ho controllato su un paio di fonti, anche il Corriere della Sera, quindi sembra essere una traduzione abbastanza fedele. Beh, insomma, l'idea stessa che anche Alberto Negri ha condiviso sui suoi social, che la resa incondizionata di fatto è uscita fuori dagli Stati Uniti più che dall'Iran, come era paventata all'inizio, beh, mostra un Iran che ha vinto. Beh, guardate solo un elemento, no? Quali erano i punti, Peppe, che maggiormente abbiamo discusso con i nostri interlocutori e su cui c'era tanto dibattito? Primo, il nucleare. L'Iran non può avere il nucleare. Beh, mi pare che qua c'è scritto tutto il contrario. Cioè loro dicono: non avremo la bomba atomica, ma non l'hanno mai voluta avere, almeno a parole. Poi a fatti non lo so, per me non è che mi danno molto affidabilità, come sai, questi soggetti. Seconda cosa: vogliamo di nuovo indietro i soldi che ci avete congelato, ed è previsto. Basta sanzioni, ed è previsto. Via gli Stati Uniti dall'area, e mi pare che è previsto almeno in un paio di paragrafi, e vogliamo essere risarciti per la guerra. Questo è un passaggio fondamentale, cioè aver ammesso che gli Stati Uniti si impegneranno per 300 miliardi, che ovviamente saranno soldi che andranno ai vari imprenditori, ai immobiliaristi di cui è pieno il governo, sono pieni gli amici, quindi i soldi li faranno, la ricostruzione è un affare, però insomma vanno nuovamente incontro alle volontà del, diciamo, del governo, chiamiamolo così, iraniano. E poi, come dicevamo con Antonello Sacchetti, che salutiamo, anche lui è stato a disposizione tutte le volte che l'abbiamo chiamato per parlare di Iran, e alla fine stanno sempre lì, e soprattutto sono più forti di prima, la guerra li ha rafforzati. Per questo ti dico, qualcosa è cambiato fortemente, cioè io non, francamente 3 giorni fa non me lo aspettavo. Se qualcuno mi ha ascoltato nello Yesterday's Papers, no, in cui dicevo cominciano a filtrare delle strane notizie sul memorandum d'intesa, ma non c'era ancora nulla, beh, sai, far filtrare delle cose alle volte serve un po' anche per bocciarle, no? Dico, è talmente assurdo che figurati se poi lo fanno. E invece questi 14 paragrafi, non so se Peppe tu sei d'accordo, raccontano una storia che era francamente inimmaginabile fino a una settimana fa. Forse l'atteggiamento molto remissivo di Trump a G7 un po' anticipava. E allora ti faccio questa domanda, Peppe, ma stavolta mi devi rispondere tu. Cominciamo con un altro punto di ragionamento. Secondo me c'è lo zampino della Cina, tu che ne pensi?
1: Ma infatti, guarda, ero lì col tastino sul microfono che ti volevo interrompere e dirti proprio questo. Cioè, ora dico brevemente un po' la mia. Ovviamente sono d'accordo su quello che hai detto, anche se io continuo a dire che per me è un compromesso e non un vero e proprio accordo di pace. O se è un accordo di pace, mi sa che il prezzo della pace la sta pagando tutti gli Stati Uniti. E poi penso forse di riflesso anche noi, perché effettivamente sì, Trump parlava di resa incondizionata, ma io penso che alla fine la resa sia quella di... cioè sia quella di Trump, degli Stati Uniti d'America, quindi della superpotenza che lui rappresenta. E io un'altra cosa volevo dirti. L'Iran e gli USA finalmente si accordano per la riapertura di Hormuz, come si dice, e dove è la novità? Cioè, era già aperto prima. Cioè, non è che adesso gli Stati Uniti hanno detto ok, adesso potete riaprire Hormuz. No, era già aperto anche prima, cioè tutti liberamente facevano un po' che cacchio gli parevano attraverso quello stretto, e poi è per colpa degli Stati Uniti che Hormuz è stato chiuso. Quindi ecco, io continuo a ribadire comunque che la bilancia di questo, vabbè, dai, chiamiamolo accordo di pace, ti voglio far contento, e sto scherzando ovviamente, penda spudoratamente alle parti dell'Iran, però ecco, ci possiamo anche sbagliare, perché una cosa importante che vorrei comunque sottolineare, questo è un memorandum che fra 60 giorni si rivedranno. Qua abbiamo visto che nel giro di 2 ore cambia tutto, quindi ecco, dimmi.
0: No, volevo dirti una cosa, Pepe, scusa se ti interrompo, perché sto avendo una comunicazione da parte di Alberto Negri che forse riuscirà ad essere dei nostri. Allora, se tu sei d'accordo adesso, proprio perché abbiamo questa possibilità, verifichiamolo, mandiamo uno stacco musicale di qualche minuto e poi rientriamo direttamente con Alberto e estendiamo il ragionamento che tu stavi impostando, va bene?
1: Va bene, va bene, dai, mandiamo allora, mi automando uno stacco pubblicitario che faccio tutte le volte, me lo mando io, e ecco, se ci fosse Alberto Negri sarebbe la ciliegina sulla torta.
0: Lo chiediamo, perché, a lui, chiediamo.
1: Perché io lì volevo arrivare, la vittoria, ma io più che la vittoria dell'Iran ci vedo dietro una grande vittoria della Cina. Quindi, come l'ha definita anche Alberto Negri, ecco, riprendo le sue parole, sperando di averlo in trasmissione, dalla resa incondizionata che Trump voleva dell'Iran alla vittoria invece asiatica dell'Iran. E quando dico asiatica, dietro l'Iran c'è sicuramente la Cina. Bene, mandiamo uno spot pubblicitario, uno spot musicale, che dir si voglia, e poi rientriamo in studio, speriamo, con Alberto Negri.

0: Rientriamo in trasmissione. Purtroppo, ragazzi e ragazze, ascoltatrici e ascoltatori, è successo qualcosa di molto strambo nel frattempo che cercavamo di fare un normalissimo collegamento con Alberto Negri, editorialista del Manifesto. Non ci siamo francamente riusciti, si sono spenti i computer, il mio in particolare si è riavviato, i vari programmi di messaggistica hanno cominciato a fare cose strane. Non riusciamo bene a capire cosa possa essere accaduto, erano operazioni molto semplici, tant'è che insomma non siamo riusciti a fare un collegamento nel 2026 con tutte le wifi e le fibre ottiche con Alberto Negri per una questione appunto di natura tecnica. Qualcosa ci insospettisce, non lo neghiamo, però dobbiamo prendere atto del fatto che vi dovrete accontentare di me e di Peppe e delle nostre analisi. Comunque Alberto Negri manda i saluti a tutti e a tutte. Ci siamo dati appuntamento a una nuova settimana, che appunto prima non l'ho detto, per continuare comunque ove necessario in maniera sporadica, sarete sicuramente avvisati per tempo nelle nostre analisi, perché è un mondo incandescente. E diceva Peppe giustamente prima che, come avevamo un po' intuito, ma non ci credevamo fino in fondo, però l'avevamo adottata come ipotesi, che la Cina stesse in silenzio alle spalle, ma poi di fatto stesse un po' tenendo i fili di questo spettacolo di burattini che andava avanti sulla pelle ovviamente di palestinesi, di libanesi e di iraniani, e che si chiamava la Cina. Tu Peppe, prima cosa stavi cercando di argomentare, prima che appunto cercassimo di cominciare a stabilire un contatto che non c'è stato con Alberto Negri? Possiamo riprendere magari il filo da là, se ti fa piacere.
1: Sì, no, infatti quello che ti stavo dicendo io, no, la cosa che rimarcherei è questa, cioè l'avevi anche detto tu, non si era detto, quindi questa Trump che minacciava la resa incondizionata dell'Iran, invece alla fine secondo me è accaduto l'esatto contrario. E riprendendo appunto, come detto prima della pausa musicale, le parole anche di Alberto Negri, e qui si parla, ci siamo passati appunto dalla resa incondizionata di Trump alla vittoria invece asiatica dell'Iran, perché l'Iran cioè non è soltanto una potenza medio orientale, cioè l'Iran ha dietro la Cina, quindi mi verrebbe da dire che è una sorta di potenza asiatica, ecco, l'Iran, quindi Iran e Cina che insieme ovviamente hanno, secondo me, alla fine battuto gli Stati Uniti, ecco, magari spero di non essere smentito. E la cosa importante che mi viene da riflettere è che comunque Trump si è rivelato ancora una volta uno sprovveduto, cioè, ricordiamoci che quello che sta accadendo era un qualcosa che tempo fa Netanyahu ha anche proposto ad Obama. Ovviamente non nutro moltissima stima nei confronti di Obama, e Obama ha rimandato indietro al mittente quello che era la proposta israeliana. Proposta israeliana che è stata riproposta nuovamente a Trump, e Trump, da sprovveduto che è, che secondo me alla fine è uno sprovveduto, ma diciamo da un punto di vista forse politico, ecco, non da altri punti di vista, perché non lo so, però secondo me si è andato a cacciare in una situazione che è, cioè, una classe dirigente con un minimo, un briciolo di saggezza non sarebbe mai entrato. E ricordiamoci una cosa che vorrei anche sottolineare, appunto, fa sempre impressione quello che è il silenzio, no, cinese in tutto questo caos. Sicuramente avrà agito alle spalle di tutto. E a proposito di classe dirigente, rimarchiamo che le classi dirigenti cinese, ma abbiamo visto anche in questo caso anche iraniane, sono tutt'altro che classe dirigente sprovveduto, cioè gente che, secondo me, è gente che ha studiato, è gente che sa come funziona il mondo. E dietro questa resa degli Stati Uniti, secondo me c'è una grande vittoria invece della Cina. Cioè la Cina, paralizzare Hormuz significava paralizzare la Cina, e a un certo punto secondo me c'è un grande zampino suo. E io ti rimando la palla nel tuo campo, perché secondo me sembra invece che la Cina abbia si sia comportata in maniera diversa nei confronti della Russia rispetto nei confronti dell'Iran. Cioè, nei confronti dell'Iran, un conflitto, un compromesso di pace che nel giro di poco, tra virgolette, è arrivato. Il conflitto russo-ucraina va avanti da 5 anni ormai, e sappiamo come la Cina sia un alleato della Russia. Ecco, perché ti chiedo, ovviamente, La Cina ha attuato questi due modi di comportamento, secondo me, no? rispetto al conflitto medio orientale, rispetto al conflitto russo-ucraino. Qui 448 abbiamo fatto questo compromesso, questo accordo di pace, lì la tirano ancora per le lunghe, non si riesce a trovare una quadra. Cioè, cosa c'è secondo te da parte della Cina, ovviamente, cosa c'è dietro, ecco, secondo te?
0: Non ho le capacità per risponderti a questa domanda, te lo anticipo. Posso semplicemente suggerirti delle intuizioni o delle ipotesi di ragionamento, almeno da quello, perché allora, secondo me, e questo l'abbiamo detto dall'inizio, dal 2022, no, in cui si è, diciamo, verificata quella che i russi chiamano operazione speciale, quelli che molti, secondo me, giustamente chiamano guerra, e comunque non è nata nel 2022, come sappiamo, ma diciamo la questione ucraina, la questione della penetrazione del capitale legato al dollaro all'interno di quelle terre trae origine, diciamo, molto molto tempo prima, almeno intorno al 2014, le famose rivoluzioni arancioni, eccetera. Quindi probabilmente quello che tu mi chiedi, diciamo, in questo tipo di osservazione nasconde alcune delle verità, o comunque alcune delle questioni che secondo me fanno sì che il conflitto ucraino-russo sia molto più spinoso rispetto a quello iraniano-statunitense. E torno a quello che tu dicevi prima, tu parlavi del fatto che Trump sia uno sprovveduto. Ecco, ormai possiamo dire che lui, almeno da questo punto di vista, ci ha spiazzati tutti. All'inizio, se ti ricordi, quando abbiamo commentato la sua elezione, notavamo con piacere e dispiacere al contempo che molti lo definissero presidente jazz, perché siamo amanti della musica jazz, alcuni di noi, e quindi affibbiare queste etichette a Trump non ci faceva piacere. Però sicuramente lui ormai è abbastanza palese che abbia adottato un metro nella sua elaborazione delle comunicazioni in cui dice tutto e il contrario di tutto e cerca di spiazzare regolarmente qualsiasi interlocutore. È diventato imprevedibile. Per cui il fatto che sembri a volte appaia sprovveduto, secondo me, è legato anche a questa sua strategia di fondo. Beh, mettiamoci pure che c'ha 80 anni e, come dici tu, dietro di lui c'è gente del suo livello. Non è che abbiamo degli strateghi di grande cultura o capacità come sono, secondo me, anche i cinesi. Stiamo parlando di questioni molto diverse. Non a caso, se ti ricordi, anche questo lo abbiamo commentato, quando è andato alla corte di Xi Jinping solo qualche settimana fa, ha portato con sé i big tech, i GAFAM, ha portato Google, ha portato Amazon, ha portato Facebook, ha portato Elon Musk, insomma, e poi altri, insomma, fantocci. Cioè, Marco Rubio, ricordatevelo, è quello che andava in giro in televisione con una croce disegnata in fronte il giorno di Mercoledì delle Ceneri. Stiamo parlando di personaggi che in altri tempi avrebbero fatto un spettacolo, nella migliore delle ipotesi, insomma, per non parlare del ministro della guerra, personaggio che probabilmente avrebbe difficoltà a battere in termini di quoziente intellettivo, che tanto piace a loro, qualsiasi gallina dei nostri pollai. Però detto ciò, l'Iran non è stata tanto, ve lo ricordate, insomma, come l'abbiamo un po' cercato di delineare, una scelta autonoma del capitale legato al dollaro, ma quasi come se fosse un'esigenza. Se vi ricordate, abbiamo sin da subito messo un po' in dubbio che fosse la guerra di Trump, quanto soprattutto una guerra degli Epstein, della coalizione Epstein. Vi ricorderete che è scoppiata proprio in concomitanza dell'emergenza di tutte le nefandezze di qualsiasi tipo che appunto coinvolgevano la grandissima parte della classe dirigente statunitense e israeliana, ovviamente, perché Epstein era faceva parte del Mossad, che ormai è noto a tutti. Per cui tante volte abbiamo detto che è stato Netanyahu a tirare per la giacca Trump, e chissà, forse quella locuzione di cui si abusa ormai, ma alla fine manco troppo, no, si abusa, ecco, forse è più preciso dire così, cioè che Israele ha messo sotto New York una bomba atomica, e questa bomba atomica si chiamano gli Epstein Files, e di fatto corrisponde a verità. Cioè, parliamoci chiaramente, adesso volendo essere ovviamente semplificativi, perché non stiamo facendo un trattato scientifico, ma stiamo ragionando ad alta voce. E questa dell'Iran è la più sonora sconfitta che hanno preso gli Stati Uniti negli ultimi anni, peggio della Somalia, secondo me. Ricordate il famoso Black Hawk Down? All'inizio si parlava di un nuovo Vietnam, insomma, a me pare una roba del genere, perché attenzione, non sono morti tanti statunitensi, no? Però dal punto di vista dell'immagine che gli Stati Uniti hanno dato e dei risultati che hanno ottenuto, è stata una sconfitta pietosa, veramente pietosa. E d'altra parte la figura che ha fatto Trump nei confronti di Israele è altrettanto, diciamo, svelata, perché se da prima si diceva il complesso militare industriale, no, la frase famosa di Eisenhower, Washington Tel Aviv, anche questo ribadiamo ancora una volta l'utilità degli incontri che facciamo con Alberto Negri. Abbiamo cominciato a pensare che la testa si fosse ormai rivoltata, non era più a Washington ma si trovava proprio a Tel Aviv, e quindi diciamo, se esiste una testa esiste un corpo in questo complesso militare industriale, la testa stesse a Tel Aviv, e la storia ci ha dato un po' ragione da questo punto di vista. Torno alla questione della Cina. L'avevamo detto anche questo, che era un ulteriore capitolo, così come quello della Palestina, della conflittualità tra capitale legato al dollaro e capitale legato allo yuan. Tante volte abbiamo pensato che il rimanere dietro le quinte della Repubblica Popolare Cinese potesse non premiare, sempre in forma dubitativa l'abbiamo posta, non eravamo mai stati assertivi o ideologicamente traghettati del fatto che la potenza socialista potesse qualcosa. No, non siamo purtroppo questo, o per fortuna aggiungo, e quindi abbiamo cercato di ragionare con gli occhi della mente, lasciando un po' da parte l'emotività e la partigianeria, ed effettivamente questa strategia di attesa della Repubblica Popolare Cinese, il fatto che non abbia reagito, ricorderete una volta un post che abbiamo fatto con gli Yesterday Papers, che si chiamava "La Cina ha salvato il mondo", no? Vi ricordate? Perché non è intervenuta proprio quando qualsiasi potenza alleata dell'Iran avrebbe fatto vedere i muscoli. A conti fatti, se, ribadisco ancora una volta, c'è lo zampino della Cina, e quel paragrafo 14 secondo me è abbastanza indicativo da questo punto di vista, lo ribadisco perché si fosse messo ora in comunicazione con noi, si fosse connesso alla radio, quello che richiama la necessità che le Nazioni Unite e il Consiglio di Sicurezza approvino il memorandum d'intesa, quindi di fatto cancellando l'ipotesi Board of Peace, che è proprio lo strumento alternativo, e ricordo ancora, di controllo delle Nazioni Unite da parte di Trump. Insomma, questo passaggio un po' mi fa pensare. Per cui, se vogliamo riassumerla proprio in termini calcistici, Cina batte Stati Uniti 3-0.
1: È in periodo di mondiali, sinceramente, ecco, ci sta questa tua affermazione. Senti, andiamo verso la chiusura, Chicca, perché Chicco, scusami, ti ho chiamato Chicca perché mia figlia si chiama Francesca.
0: Spesso. A proposito di figli, vogliamo dire quest'altra cosa da pazzi che stiamo cominciando a pensare di fare, l'avevamo già detto, però forse semifinali e finali avrete comunicazione, perché facciamo la telecronaca diretta, ironica, densa di bambinate, di ragazzini che leggeranno le formazioni a modo loro, intendiamo dei campionati mondiali, per cui non dimenticatevi di noi, perché oltre a pensare alle nuove trasmissioni pensiamo anche a qualcosa per farvi sorridere, perché i bambini fanno sorridere, per fortuna. Scusa Peppe, a te la parola.
1: No, ci mancherebbe altro, Chicco. No, ti dicevo, ecco, allora andiamo un po' in conclusione, perché l'abbiamo un po' toccato in così di striscio, quindi abbiamo parlato di Iraq, di Iran, di Israele, di Stati Uniti, e in tutto questo che già sappiamo, ne abbiamo più volte parlato, il ruolo dell'Europa totalmente ormai insignificante, però come se nulla fosse, improvvisamente ad Evian si incontrano i grandi del mondo, e ovviamente ricompare quel Trump, I'm the boss, no? quando entra nella stanza in cui erano riuniti, nonostante il grande ritardo. Quindi ecco, Trump che tratta l'Europa con come vuole lui, improperi, parole assurde, e l'Europa poi alla fine è sempre lì a capochino, per non utilizzare altri termini più scurrili, ad intestarsi forse anche quest'altra sconfitta, perché come Trump ha detto più volte che ha fatto senza di loro. Ecco, chiudiamo il quadro, chiudiamo il cerco. Corradino Mineo ha chiamato il G7, l'ha chiamato il ritrovo degli ignavi. L'ha chiamato in questa maniera, no? Quelli che pretendevano di proteggere ogni libertà, ogni diritto, si prefiggevano di poter guidare il mondo, ma poi alla fine abbiamo visto che il mondo, come dice Corradino Amedeo, se la cava benissimo anche senza di loro, e l'abbiamo visto. Quindi ecco, rimarcherei questo ruolo insignificante da parte dell'Europa, che poi è la stessa domanda che ti hanno fatto l'altro giorno in televisione, in la TV egiziana, se non erro.
0: Sì, esattamente, scusate, avevo dimenticato di accendere il microfono. Esattamente quello, nel senso che dall'esterno l'Unione Europea viene sempre vista, intendo ovviamente i nostri, diciamo, tra virgolette, colleghi diciamo, egiziani del mondo arabo, noi non facciamo questo lavoro di professione, loro sì, mi chiedevano proprio il ruolo dell'Unione Europea nel tentare di ridurre il livello di conflittualità mondiale, come se appunto avesse senso una domanda di questo tipo, considerata appunto la ignavia, tu hai detto, ma io direi proprio la mancanza di organizzazione e di coesione del capitale legato all'euro, che negli ultimi anni, soprattutto dal 2008 in poi, ha subito delle sonore bastonate da parte del capitale legato al dollaro. Per cui è sempre interessante leggere questo tipo di debolezza politica dal punto di vista della conflittualità interimperialistica. È la stessa chiave di lettura che cerchiamo di fornire per comprendere proprio il conflitto più sotto i nostri occhi, quello tra Cina e Stati Uniti, a cui prima ho attribuito anche un risultato calcistico. Guardate, proprio mentre registravamo, se ne parlerà sicuramente, magari mentre sentite questa trasmissione avranno fatto mille altre, diciamo, occasioni di talk show e di chiacchiere inutili in televisione, però il fatto stesso che Trump dica che Meloni lo abbia implorato di fare una foto con lei e mi ha fatto pena, ha detto, beh, insomma, un po' è rappresentativo da una parte dell'arroganza di Trump. I am the boss, ma boss da che, soprattutto, verrebbe da dire, però comunque è un presidente di uno stato importante di questo pianeta, e d'altra parte è rappresentativo del fatto che l'Unione Europea, se ancora esiste, ha senso utilizzare questa terminologia, i vari stati purtroppo non hanno nessun tipo di capacità dal punto di vista politico, e aggiungo io dal punto di vista di imporre, diciamo, una dinamica diversa per recuperare quell'esistente struttura industriale e finanziaria che ancora comunque non è stata completamente depauperata da una parte e dall'altra del mondo. Cioè, in altri termini, il capitale europeo, dopo le sonore sconfitte subite appunto a causa degli attacchi del dollaro in tempi non sospetti, facevo prima riferimento alla crisi del debito post 2008, ha la possibilità di rialzarsi. Secondo me ha la possibilità di rialzarsi, ma deve sicuramente procedere a due questioni. La prima, svincolarsi dal dollaro, che è sostanzialmente il capo dell'imperialismo che va, diciamo, esaurendo la propria spinta egemonica, e d'altra parte molto semplicemente legarsi alla Cina, ai vicini, no? Una volta si diceva la Cina non è vicina, e invece è molto vicina, purtroppo è dappertutto nelle nostre case, è solamente una questione di natura politica, una scelta che è stata effettuata tempo fa, che è stata ribadita in quello che tu chiamavi diciamo conflitto ucraino, in cui gli Stati Uniti e l'Europa sono stati ovviamente via NATO dalla stessa parte, ma forse è arrivato il momento di cominciare a pensare che esclusivamente attraverso questo meccanismo che ho appena descritto sarà possibile diciamo la sovrastruttura politica, la dico in termini un po' complessi, la sovrastruttura politica dell'Unione Europea cominci nuovamente, semmai ce l'ha avuta, poi tra l'altro, ad assumere quell'autonomia e quel ruolo importante che, vista e considerata la popolazione che abbiamo, la ricchezza prodotta ancora quotidianamente ogni anno, possiamo permetterci di avere. E poi vi dico la verità, se noi dovessimo scommettere due soldi su quale sarà il colore del mondo nei prossimi anni, ecco, nonostante l'avanzata imperiosa e apparentemente funambolica dell'estrema destra, come abbiamo appena cercato di raccontare, forse assumerà un colore più simile a quello della Repubblica Popolare Cinese, se non altro dal punto di vista della strutturazione economica. E questo forse è anche un auspicio, visto e considerato il mondo dove sta andando.
1: Ah, che bellezza, Chicco, finalmente abbiamo chiuso la trasmissione con un bel messaggio di speranza, che tutte le volte spesso ci accusavano di essere pessimisti.
0: Ma no? Guarda, voglio aggiungere questa cosa, non è la prima volta che parlo di questo, ma anche in altri casi ho fatto questa domanda dei miei interlocutori quando ero intervistato io, facevo il contrario, intervistavo io, e tutti sono più o meno convinti che il modello cinese sarà il futuro. Cioè, immaginare che questa internazionale nera riesca con la forza e coi genocidi a mantenere il mondo per altri 4-5 anni, come ha già dimostrato questo di cui abbiamo parlato, è il colpo di coda, ma i colpi di coda sono singoli. Lì abbiamo delle economie che procedono in una maniera incredibile, hanno dalla loro la demografia, per quanto la Cina abbia dei problemi. Insomma, secondo me l'uomo della strada la vede meglio di ogni economista quale sarà il futuro, e questa è una fortuna.
1: No, ma sicuramente, sicuramente no. Ecco, quello dicevo io, ecco, chiudiamo appunto con un messaggio buono di speranza, finalmente. Spesso ci veniamo a essere tacciati di essere un po' troppo pessimisti, ma non è che iniziate ad essere pessimisti, purtroppo si racconta quello che è la nuda e cruda realtà. E comunque, noi intanto la chiudiamo qui questa stagione radiofonica di Radiograd, ma nel senso di assiduità di programmazione giornaliera e settimanale. Ovviamente se dovessero esserci delle situazioni per cui dobbiamo riprendere in mano il microfono, il PC, il mixer, noi saremo sempre qui. Niente, Chicco, lascio a te la chiusura, che sei molto più bravo di me. Io ormai mi avete trasformato in un tecnico del suono, dell'audio, quindi lascio a te la chiusura finale. E da parte mia, ecco, ringraziamento a tutti e a tutte che ci hanno ascoltato in questo lungo anno, e soprattutto alla grande redazione di Radiograd, ma una redazione estesa, abbiamo detto già Radio Sona, Radio Samarcanda, Radio Cento Passi, Indie Life Radio, e sicuramente collaborazioni che continueranno anche la prossima stagione. E niente, lascio a te le ultime.
0: Ma permettetemi di salutare anche chi fa le sigle di questi programmi. Virginia Veluto non abbiamo salutato, che ha partecipato quest'anno Rossa Perpendicolare con un suo nuovo format, e poi Matteo Dinca, che ci dà sempre la possibilità di avere dei pezzi dei suoi brani. Lui è un musicista, un filantropo, come direbbe un altro nostro amico Riccardo Paddeo, e ci permette gratuitamente di mandare in onda appunto pezzi che lui scrive, che lui elabora, che lui mixa, e che sono, diciamo, un viatico molto importante poi affinché, almeno noi pensiamo, gli ascoltatori e gli ascoltatrici possano iniziare appunto a seguire le nostre trasmissioni. L'anno prossimo rinizieremo forse con nuovi format, forse con nuovi social. Stiamo cercando di studiarci anche Substack, se si chiama così, non so la pronuncia se è corretta, ma cercheremo sempre di innovarci, perché come dicevo già in principio di trasmissione, l'obiettivo della radio è di essere sempre più vicini a quelli che ci ascoltano, e tutto cambia, e quindi la radio non può esimersi da seguire il pantarei. Tutto scorre e anche la radio scorre. Grazie a tutti e a risentirci presto.

sugar in my bowl. I want a little sweetness down in my soul.

0: Vabbè, vabbè, in finale quanto c'hai?
1: 8.000 lire.
0: Ma perché c'è? Da 2.000 lire devo dire.
2: Economia 4.

0: E strizza l'occhio alla jungle questo inizio di puntata numero 34 del R&D Vibes 19esima stagione, sempre qui con Mr. Degenerator, Mr. Green.
1: E che fa? Ribalta. Buonasera, Paolo di Roots Guardian.
2: Mi ribalta. Ben
1: ritrovato al nostro chef musicale Degenerator.
0: Perché mi dice
2: yes.
0: Buonasera?
1: Perché siamo in live radio show. Bravo. Qui al Carro Ponte, ex manifattura Knoss, come ogni anno, appuntamento fisso, metà di giugno, R&D Vibes porta le vibrazioni coscienti e positive della reggae music in quello che è il nostro, la nostra casa, insomma, no, dal 2008.
0: Fuori dalla casa, veramente, nel giardino.
1: Nel giardino di casa, yard. Perché il caldo è pazzesco già fuori.
0: E l'avete preparato su questa cosa, sulla location, e avremo anche tante cose da dire, eh? Non siamo qui soltanto per prendere fresco, avremo festeggiamenti.
1: Ma sai che c'è ancora gente che dice non c'ero mai stato qua alle manifatture Knoss.
0: All'esterno poi, soprattutto
1: bellissimo,
0: all'esterno.
1: Uno spazio bellissimo, se siete a Lecce o verrete a Lecce passateci.
0: E all'ombra, Allora dicevamo, abbiamo iniziato con questo clamoroso drum and bass,
2: sì.
0: La voce era quella di Johnny Osborne. Perché, caro il mio Mr. Green?
1: Perché apriamo la puntata come data d'edizione con l'almanacco di Laganà. Festeggiamo un sacco di compleanni. Lasciami dire che questo pezzo è uno dei pochi, forse nella storia quasi ventennale di R&D Vibes, ad essere stato passato due volte, no?
2: Puntata.
1: Perché questo l'abbiamo passato qualche
2: a marzo quando
1: settimana fa, puntata fa.
2: Però insomma ci piaceva ritornare su questa tune perché questo dramma inglese è clamoroso.
1: Quali sono i compleanni?
0: Allora, abbiamo un listino. Abbiamo l'elenco, il pizzino di Mr.
1: Fabrizio, grande Fabrizio.
0: Colcia. Abbiamo praticamente già festeggiato in passato Willie Williams, che è nato il 15 di giugno, e Ernest Rangling,
2: grandissimo chitarrista.
1: Anche a Jamal Levi.
0: Jamal Levi, bravissimo. Invece c'è sempre questa settimana, sono veramente tanti, Chuck Fender, 15 giugno, David Hines degli Steel Pulse.
1: Ah, il mitico Lloyd Barnes dell'etichetta Walkies.
0: Bravo, Robert Lynn, Papa Livi, Andrew Tosh, Cezidek, Johnny P e Tony Gregory.
1: Non ci mancheranno gli almanacchi in queste settimane, nei prossimi anni.
0: Questa è abbastanza.
1: No, sono anche molto giovani gli artisti.
2: Diciamo che la prima settimana di cos'è? Aspetta, la settimana di giugno, questa settimana di giugno siamo garantiti.
0: La seconda,
2: siamo garantiti.
1: La terza, anche perché stasera poi c'è la serata. Comunque, andiamo
0: adesso
1: con
0: ordine. Mettiamo in ordine.
1: Johnny Osborne nasce.
0: Giusto spazio a Johnny Osborne, che nasce il 18 di giugno del 1947, quindi c'è un po'
2: un gemelli.
0: L'età di mamma mia, c'ha 79 anni, l'anno prossimo ne fa 80, noi speriamo di poter, come dire, fare un festeggione con Johnny Osborne.
1: Assolutamente, io direi di mandare un grande classico di Johnny Osborne, perché abbiamo mandato questa volta la tune più recente all'inizio, però Johnny Osborne ci ha regalato una marea di classici, una marea di pezzi che sicuramente sono in tutte le dub box degli amanti e degli appassionati di reggae music, tra cui Never Stop Fighting, dall'omonimo album del 1982 su Greensleeves Records. Happy birthday, Johnny Osborne.

Questo è l'almanacco di Laganà, la rubrica che omaggia i compleanni dei grandi artisti reggae che ancora sono fra noi e che potete ascoltare ogni settimana solo su Red Vibes. Un saluto a tutte le ascoltatrici e ascoltatori da Fabrizio Laganà, alias Mr. Roots & Colcha, Roots Veteran dal 1977.

0: Mental Poverty 12 pollici da Italian Roots Records.
1: 10 anni c'ha sto pezzo, già
0: sembrava dell'altro. Stavo dicendo pezzo recentissimo perché me lo ricordavo quando è uscito, in realtà c'ha 10 anni. Johnny Osbourne e insieme alla Cultural
1: Salutiamo
0: Sound
1: Salutiamo King Daddy, Riccardo, Ital Pot, bellissima.
0: Tutti abbiamo
1: produzione.
0: Il disco, no?
1: Tutti abbiamo il disco, ovviamente. Bene. Stupendo questo pezzone. Ci faceva piacere anche mandare una produzione nostrana di Johnny Osbourne, no? Allora,
0: aneddoto.
1: Aneddoto su Johnny Osbourne. Nel 2011, quando Chiara ha vissuto 6 mesi a New York, e a un certo punto mi vedo arrivare un messaggio su WhatsApp dove lei mi scrive: sto con una persona che conosci. Ma io chi conosco a New York? Poi arriva la foto che c'era lei con Johnny Osbourne alla serata di Deadly Dragon Sound System.
0: Ma infatti non ha detto sto con una persona che ti conosce, con una persona che tu conosci.
1: Esatto. Ma io conosco.
0: Esatto. Praticamente inappuntabile, cara.
1: E questo era il nostro incontro con Johnny Osbourne.
0: Il suo incontro. Beh, carino.
2: Beh, continuiamo con il Roots.
1: Allora, cominciamo la puntata, insomma, dopo l'introduzione, quello che sentite è il vociare del Carro Ponte, il nostro live radio show estivi, che insomma non ci facciamo mai mancare, ci fa piacere, insomma, suonare e portare un po' di musica nei posti che chiamiamo casa, come il Carro Ponte, come le manifatture Knoss, e
0: anche
1: la musica
0: perché...
1: che
0: anche perché quello che ci unisce che cos'è?
1: Ah, The Family, no?
2: Esatto. Family thing.
1: It's a family thing, sì.
0: È una cosa
1: sì.
0: di famiglia, una cosa che riguarda gli affetti, i sentimenti, è una cosa che riguarda, diciamo, il piacere di stare insieme. La musica favorisce questi momenti e, come dicono i Viceroy's,
1: love is the key.

0: Money Mare, la canzone di Wayne Dyce, un cantante membro della band Cultural Roots. Negli anni 80 registrò tre Chun che al tempo uscirono su un vinile per la Moving On e Label, e nel 2024
1: yes.
0: per la Jam Works Records le ha ristampate, pensate un po', su 12 pollici.
1: E oltre, noi l'abbiamo catturato.
0: Oltre che in release digitale, bravissimo. Quella che stiamo ascoltando oggi, Money Mare, praticamente ha un pregio, una, come dire, un featuring particolare, che è quello di Sly Dunbar alla batteria.
1: Esatto, in quell'occasione suonava con la band delle Evolutionaries e niente, era in studio per questa tune che a me piace tantissimo.
0: E siccome, come sapete ormai, insomma, da qualche settimana, per non dire da qualche mese, da quando il povero Sly Dunbar ha raggiunto Robbie Shakespeare nell'Olimpo dei musicisti reggae, e tradizione soprattutto
1: volontà
0: di Degenerator inserire una tune di Sly Robbie o di Sly Dunbar nella nostra playlist, quindi un omaggio doveroso che dovevamo fare anche in questa 34esima puntata. Finalmente arriviamo al primo pezzo veri brand new di questa puntata. Si tratta praticamente di un singolo uscito dall'LP For All, uscito il 19 giugno, frutto della collaborazione tra il cantante della Nuova Caledonia Marcus Gadd, che molti di voi conosceranno per, insomma, se avete ascoltato Red Vibes, più di qualche volta abbiamo mandato dei suoi pezzi, e Tamal, che cura praticamente il missaggio. Ci sono i Tribe come backing band, in totale praticamente ci sono nell'LP una dozzina di brani su cui sicuramente torneremo, ma nel frattempo ci ascoltiamo praticamente il singolo The Code, Marcus Gadd e Tamal. This is R&D vibes, got to be conscious, don't forget.
2: There is a code embedded all over at the number of gold.
0: Pulito, my selecta, questa riparte da capo. Peace and run.

0: L'inconfondibile voce di Junior Dread.
1: Che glielo dì? Che glielo dì?
0: Ma da quanto tempo che non mandavamo un pezzo di Junior
1: un
0: Dread?
1: Un po', forse era stato qualche mese, l'altro anno forse, ma chissà.
0: Forse almeno almeno
1: Junior
0: anno.
1: Dread, singer brasiliano, veramente insomma ormai un nome importante nella scena da anni.
0: Un pezzo della, diciamo, della, anche della storia.
1: Una
0: di
1: storia
0: Massa,
1: passata,
0: no?
1: Sì,
0: certo
1: sì,
0: senso,
1: chi si divertiva in Brasile insieme a Junior Dread.
0: In questa occasione Angel insieme Luca. A Little Lion Sound con Can't Stop Reggae Music, un singolo uscito in digitale per la Evidence Music lo scorso aprile, quindi siamo comunque nel 2026, possiamo considerare una brand new, no?
1: Che io comunque ti faccio una domanda, Marcus Gaden Tamal, The Code, che ne dici di quella tune che ha suonato poco prima?
0: Ma allora quella sarà una tune che ce la giocheremo nei nostri live estivi.
1: Probabilissimo.
0: Me, no? Che dici? Suona veramente bene, fresca e molto ballabile, quindi avremo l'occasione, diciamo, di riascoltare in qualche altro live radio show di R&D Vibes. Nel frattempo passiamo al prossimo pezzo. Un altro singolo, un altro brand new uscito per la Gold Bars Evidence Music.
1: Torna.
0: In esclusiva release digitale. Il titolo del pezzo è Time to Liberate, Isa featuring Gold Bars. Strictly Conscious Music here in R&D Vibes.

0: Segna, Mr. Green, segna, segna. Questa va nella classifica tra i candidati, tra i migliori album, anche perché il secondo pezzo che ascoltiamo da quest'album, l'album si chiama This, That and the Third, se non sbaglio, no?
1: L'avete presentato per la Jetstar Label ad aprile ed è un ennesimo lavoro di questo 2026 che ci sta colpendo, perché come abbiamo avuto già modo di sottolineare, quest'anno sono usciti diversi LP molto molto interessanti. Sarà un duro lavoro sarà un duro lavoro
0: a Natale,
1: dicembre.
0: Ci divertiremo a Natale. Questo era Lloyd Brown, ovviamente, con Neither the Time or Place. Mi vuole presentare il suo ospite qui.
1: Sono col festeggiato, vuoi dire ciao? Non penso proprio.
0: Chi è questo festeggiato?
1: Perché... E lui è Sam T. Sam T. Come l'anno scorso, anche quest'anno abbiamo festeggiato Sam T. Il live radio show al Carro Ponte. Solo che l'anno scorso era più loquace. Quest'anno è un po' più nervoso.
2: Consapevole, magari.
0: Perché quest'anno, secondo me, voleva gli alcolici e vede soltanto succhi di frutta e acqua.
2: Zio Faugno, per favore.
0: Non deve essere bello. Ha ragione. Ha ragione, Sam T.
1: Vediamo,
0: l'anno
1: vediamo se più tardi ci regala un saluto. Magari allora, con la prossima tune.
0: Prossima tune, diciamo, prossime due tune che vengono da entrambe da un 12 pollici della Earth and Power Records, un'etichetta francese. Sono uscite a maggio del 2026, anche abbiamo trovato in release digitale. Ranking Fox and the Love Harmonies con Home of the Free, e a seguire Orman Coyote, Horns of the Free.

0: due pezzi strumentali, due tromboni, quello di Ornsman Coyote con Horns of the Free, che era insomma il pezzo strumentale di Rankin Fox, e poi questo Benia con Bad Two Words,
1: belle ciume,
0: sarebbe dalla padella alla brace sostanzialmente, che un po' descrive molto la situazione che stiamo vivendo a livello internazionale in questo periodo. Questo invece è il lato B di un 12 pollici uscito per l'etichetta Imaz Gun Records.
1: Che già la scorsa settimana avevamo ascoltato il lato A e ci siamo detti perché non farsi sentire anche il lato B.
0: Caspiterina lo merita veramente tutto. Io avrei un amico che sta gironzolando in questa yard. Prima hai salutato un po' Ramon, hai salutato Bledar. Ce ne sono tanti che sono accorsi, un po' per noi, ma soprattutto per Samuel.
1: Diciamolo forte, è chiaro.
0: Samuel Teo. Per cui
2: tra un po' dovrebbe far capolino qui alla porta.
0: Quindi io direi di
2: lo intravedo.
0: Rinviare il pezzo. E ci andiamo ad ascoltare la title track della puntata di oggi. Che è praticamente. Ah no, eccolo qui.
2: Un agguato radiofonico in piena regola. Mandiamo sempre i loro pezzi, ce li mandano sempre in anteprima.
0: Allora, io dico una cosa. Quest'uomo qui, che risponde a nome di Miniman.
2: Welcome!
3: Buonasera, parlo in inglese?
0: Come vuoi?
3: Good evening.
0: Good evening. In realtà noi stiamo andando in onda di pomeriggio, però va bene anche uguale. Quest'uomo qui praticamente tempo fa mi ha ospitato nella sua trasmissione.
1: Ti ha subito, no?
0: Nella sua casa a Brixton Talks. E noi vogliamo, come dire, in un certo senso ricambiare la cortesia e riprendercelo qua. E perché la vogliamo ricambiare oggi questa cortesia? Perché abbiamo una certa melodica.
2: C'è un'assonanza, no? C'è un tuo omonimo che si dilette insieme ad Al-Ghazil Dabkhilla facendo.
0: Ci serve
2: un gancio.
0: Ci serve l'aggancio, si serve.
2: Allora io direi presentiamo questa vera brand new e poi approfittiamo della presenza di Miniman out Roots Edition Sound System e Brixton Heights Records per ripresentare, che già l'avevamo fatto, però l'occasione fa l'uomo ragno, la nuova uscita della Brixton Heights Records. Intanto ci ascoltiamo Melodica in Bogotà, very brand new. To R&D Vibes.

0: che stiamo parlando? Minimal.
1: Allora, questa è la Brixton Heights Orchestra, o orchestra, dir si voglia, con South Rock, che è un ritmo che viene dall'Italia, da Genova, dal nostro beatmaker che ci ha fatto un altro ritmo per la Brixton Heights, e lo strumentale, appunto, ci sono le trombe, i fiati di Aita Lorns, poi c'è Tate Love Avery, che è il sassofonista, perché purtroppo Richard stava indisposto e quindi ci ha fatto Gave Love Tadri, e poi ci sono Mafia Fluxy, Todd Gnacca alla chitarra,
0: sconosciuti, presi dalla strada,
1: no genovesi collaboratori fissi con Brixton Heights,
2: super visionare Brixton Heights, e
1: ovviamente con Gaudí yes, al mixing e remixing, che ci hanno fatto la traccia strumentale, che non è dabbata perché è piena zeppa di strumenti,
2: troppa roba.
1: Come diceva Mimmo in fuori onda mentre passava la traccia, molto calipsata, perché questo è un ritmo che riporta a melodie molto foundation per la Brixton Heights.
2: E il vocale a chi l'avete affidato?
1: E il vocale invece è del cantante
0: attenzione che stiamo presentando
1: Silverton,
0: anche
1: dei Silverton, che è molto molto importante, Keith Coley, ed è importante per noi, è importante per Brixton Heights, ma soprattutto per Roots Addiction. Perché? Perché lo lascio dire a Mr. Green.
3: Perché è uno dei cantanti con cui noi apriamo solitamente le nostre session. Abbiamo ogni sound, c'ha quei pezzi, no, relativi proprio del cuore del sound system, e noi abbiamo dei pezzi di Silverton, insomma, che ci fanno impazzire. Guarda, che è un vero piacere avere oggi Miniman qui. È stata una casualità, casualità, che però noi abbiamo acchiappato al volo per farti presentare il pezzo. Ormai sta diventando una piacevole consuetudine, no? Un rituale. Ogni anno d'estate esce il dischetto di Brixton. Questo è il settimo anno, tipo?
1: Questo è l'ottavo dischetto, questo è dal 2008, quindi 2008 fino al 2016 abbiamo fatto uscire uno l'anno, e questo è un punto

0: arrivo è un punto di partenza per i Brixton Heights, perché comunque
1: come al solito
0: è sempre bello fare ogni anno rifare l'uscita, però devo dire che dopo l'anno scorso, che c'è stato il grande successo di Gaudì, che si era messo a cantare con noi dopo che non cantava da 30 anni, ha fatto il vocale Am I the Same Man, che è il rifacimento,
1: bello,
0: una cover, gli ascoltatori di R&D Vibes cioè, sapranno benissimo,
2: lo sanno.
0: Quest'anno insomma è un altro punto di partenza, e siamo contenti, sono contento di essere qui ospite vostro.
2: Grazie a te. Intanto noi abbiamo la curiosità di ascoltare il vocale, quindi
3: sì, l'ultima cosa al volo, ma il dischetto fisico abbiamo detto quando esce preciso?
0: Allora, il dischetto preciso esce il carnevale di Notting Hill, e già sta negli sta nei magazzini, già sta
2: ben
0: sotto al letto di casa mia, già stanno le scatole dei dischi, però uscirà ufficialmente dopo le vacanze di tutti i Brixtonizer, quindi il 28 agosto, quando è il carnevale, c'è il dischetto dei Brixton Heights. Allora, lo vado ad annunciare io, questo è Kate Coley su Brixton Heights Record con il suo brano, mi sono pure dimenticato come si chiama per l'emozione, come si chiama, lo dici tu?
2: South
0: Sweet
2: Rock.
0: Things, no, yeah, la South Rock è la versione, yeah, c'è la cascato. Sweet Things, Kate Coley, Silverton, Brixton Heights Records.

0: ma che ha combinato Maccabi, un pezzo in cui praticamente ha omaggiato tutta la storia del reggae internazionale, straordinario, partito da Armageddon Time e finito, sta facendo Tipari, forse l'ultimo, no, li ha nominati tutti,
1: partendo grande, pure con Junior Marvin, fantastico,
0: un grande omaggio insomma alla storia di questa musica, il pezzo,
1: la storia di questa tune, di questo rhythm maestoso,
0: sì, di Real Rock che si chiama, diciamo così, questo omaggio di Maccabi, la voce inconfondibile, una produzione digitale della Firehouse Crew Production, uscita fresca fresca a maggio 2026, no? Una grande, è quasi come dire una sorta di grande jingle che ha fatto,
1: è
0: no?
1: Vero,
0: però noi ci stiamo distraendo, perché è vero che siamo in mezzo a tanta bella gente, c'è il festeggiamento di Samtì e così via, ma noi ci stiamo scordando che questa sera, con inizio alle 19:30,
1: ma questa sera però,
0: ma proprio, proprio
1: 20 giugno, in quelli di, giugno, della provincia di Lecce,
0: alla Pedra del Sol di San Foca,
1: sì,
0: ci sarà il secondo appuntamento di Rebel Sounds 2026, con in apertura i vostri amici
1: amati
0: Vibes, con un live radio show che inizierà veramente non più tardi delle 19:30. Lo diciamo subito, abbiamo intenzione di iniziare subitissimo, perché chi ci sta? Ci sta R&D Vibes, ci sta Lion Hydrants, Alpot Dub,
1: boom,
0: Salento Dub Addiction, poi ci sta
1: il tutto
0: Barnes,
1: a supportare,
0: esatto, Barnes Sound System, su cui poi suonerà Conscious Sound dopo una marea di anni qui nel Salento, innanzitutto in giro per l'Europa, ma poi è tornato qui nel Salento, e poi Dixie Peach
1: insieme, voglio dire, a Dixie Peach
0: è veramente un seratone imperdibile,
1: un combo imperdibile, bravo,
0: peraltro una serata che, come sapete già dall'altra volta, non finirà tardissimo, quindi il consiglio è di non
1: attardarvi,
0: venite qui e fa fresco più o meno verso le 7:30, si può stare sotto,
1: si paga di meno, 8 euro
0: si paga molto di meno prima delle 10, e poi ci si gode veramente tutta la, come dire,
1: la linea
0: cuzzaro della serata Conscious Sound 2026,
1: non si perde nemmeno un minuto di Barnes Sound System che monta once again in quel del Salento.
0: Mi emoziona l'idea di rivedere Dougie Wardrop, Conscious Sound nel Salento, di rivederlo operare sull'amplificatore, sul preamp, sul giradischi,
1: sul mix, su qualsiasi cosa.
0: Su qualsiasi cosa, è un'emozione particolare, spero che avremo l'occasione di poterlo intervistare, di poter dire qualcosa al nostro microfono, come lo aveva detto
1: al tempo,
0: forse 2010,
1: quando era venuto
0: 2011.
1: Con tutto il cucuzzaro della Bash Chemist, insieme a Chadbo, insieme a Cultural Freedom, insieme a Kenny Notz,
0: bravissimo, insieme
1: oggi
0: anche
1: insieme invece a Dixie Peach,
0: no, l'altra volta c'era anche Chadbo,
1: Cultural Freedom e appunto, come ti dicevo, Kenny Notz
0: sulla Militant Sound System in quell'occasione.
1: Istanbul Café
0: d'inverno, è stata una serata bellissima. Manca. Rivivremo quelle stesse emozioni anche questa sera. Mi raccomando, non tardate, veramente si inizierà prestissimo e non si finirà all'alba.
1: Si mangia, si beve.
0: È bellissima, una situazione meravigliosa. Quindi lo abbiamo detto, lo ripeteremo anche nel corso dell'ultima mezz'ora che ci rimane di questa 34esima puntata di R&D Vibes. Che cosa ci
1: cominciamo
0: agganciamo?
1: Con insomma un altro cantante della scuderia, esatto, ben famoso di
0: che cosa ci agganciamo? Ci agganciamo
1: King General.
0: L'uomo è il pezzo che ci ha suggerito il titolo di questa puntata di oggi, Got to be Conscious. Tocca essere, diciamo, consapevoli, tocca stare attenti, tocca essere presenti a se stessi, che è anche un gioco di parole per ricordarci che c'è Conscious Sound.
1: Conscious Sound suona per noi
0: questa sera. Quindi King General, dall'album Broke Again del 2009, King General Re-Encounters the Bush Chemist. Conscious Sound, ovviamente, label, progetto soltanto su CD, ovviamente per aspettare i vinili abbiamo dovuto aspettare il 2022, questa, grazie anche alla Partial Records, questo è King General con Got to be Conscious.

0: ma che ha tirato fuori di Generator. Questo è veramente un pezzo, un anthem, un vero e proprio anthem, uscito un 12 pollici nel 1994 per la voce di Culture Freeman, già citato.
1: Bashkemis entrò nei nostri cuori con questa ciunna.
0: Madonna santa. E ascolteremo questa musica, questo mood, questo tipo, questo dub questa sera. E ovviamente la voce era quella di Culture Freeman, che non sarà con noi. Fittest, The Fittest of the Tis Shall Survive, un memento, diciamo.
2: Poi, no? Come siete stepperini qui a Randy Valley.
0: Hai visto?
1: Ma
0: che ti credi? Che stiamo qui a pettinare le bambole?
2: Popcorn, musica, reggae popcorn.
0: È un reggae popcorn. Lo stiamo facendo per ricordare che questa sera, 20 giugno,
2: c'è sabato,
0: alla Pietra del Sol,
2: direttamente dalla UK.
0: Questa sera c'è Conscious Sound.
2: E sabato 20 stasera.
0: Esatto, c'è Conscious Sound.
2: Tra l'altro a Roca.
0: A San Foca, la Pietra del Sol.
2: Pietra del Sol sta davanti a Roca.
0: Forse più vicino. Vabbè, diciamo,
2: no,
0: diciamo San Foca.
2: Non ci sottilizziamo.
0: Non ci confondere le acque, caro Miniman.
2: Seguite per Pietra del Sol, che non vi sbagliate.
0: Non vi sbagliate, ci sarai?
2: Ci sarò.
0: Ci sarà anche lui, Allora, dopo Culture Freeman, andiamoci ad ascoltare la voce di colui che invece canterà sul microfono insieme a Conscious Sound questa sera, ossia Dixie Peach, in questo brano in combination con Disciples dal titolo My Sound, da un 12 pollici del 2013 della Disciple Digital Label.
2: È anche Dixie Peach, eh?
0: È Dixie Peach.

0: Un saluto?
1: Dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, dai, un bel saluto.
0: No, devi parlare però, se no non si vede.
2: Oh.
1: Un saluto da Angela.
0: Allora, noi abbiamo appena ascoltato Sing a Tempa con Watch Them, uscito su una sussidiaria della Caution Sound, la Digital Label, nel 2014 su 7 pollici, sempre per rimanere in casa Caution Sound, quindi Ducky Wardrop. E abbiamo subito dopo un omaggio ad un nostro amico Ramon, che non è il cantante mandare, è un nostro amico Selecta, Ramon Diaz, che salutiamo e sta qui con noi. L'abbiamo salutato prima, Ramon Giuda, in questo caso una produzione Caution Sound nel progetto uscito nel 2014 Digital Chapter 1, yes, dal titolo Will, sempre Will, per rimanere nella yard di Ducky Wardrop, Caution Sound, Bush Chemist, come vi pare a voi.

0: Un'altra voce inconfondibile è quella di Jah Mason. Il pezzo è Saga, dall'album Mosso Royal del 2004 per la Jah Warrior Records. Poi nel 2008 esce in 7 pollici per la Belleville International. E è veramente un piacere, intanto festeggiano giustamente Samty, è veramente un piacere sentire Jah Mason, perché fra una settimana, esattamente fra una settimana, a Lecce, qui a Lecce, nel mercatino delle etnie e dell'artigianato, a Lecce si terrà un altro appuntamento, un nuovo appuntamento del festival sostanzialmente afro-caraibico. E in cui ovviamente l'organizzatrice, che è Joan del Jamit sostanzialmente, yes, il festival che si terrà ancora una volta per la terza volta consecutiva a Lecce quest'estate ad agosto, che celebra i rapporti fra l'Italia e la Giamaica, di cui abbiamo parlato già tanto all'inizio di questa stagione, e questa specie di anteprima che si tiene sabato prossimo avrà un sacco di artisti locali, salentini, africani e non solo. E poi ce l'avrà come stella, come guest star della serata, Jah Mason.
1: Quindi un cantante che unisce differenti scene, sempre sul pezzo.
0: Sì.
1: Bellissima e riconoscibilissima voce,
0: dalla dancehall alle
1: cose con Jah Warrior, esatto, cui insomma si è fatto conoscere, che erano tanti anni fa.
0: Non male. Quindi un altro bel appuntamento dopo quello di oggi, ve lo ricordo, alla Pedra del Sol per Caution Sounds
1: oggi
0: 2026,
1: sabato 26
0: secondo appuntamento con Rebel Sounds, e l'appuntamento Caution Sound e l'ospite di questa sera insieme a Dix Beach.
1: Yes.
0: Ce l'ascoltiamo un altro pezzo di Jah Mason, che dici?
1: Ma sì.
0: Allora, un altro pezzo di Jah Mason dal titolo Get Craven, Very Brand New, una tune uscita a maggio in release digitale per la Street Rockers Family. Jah Mason.
2: To the world.

0: Raven Jameson, fresco fresco, questo è uscito, ce lo siamo giocato subito.
1: Si fa calda la vibe stasera, si fa calda.
0: Ma questo l'abbiamo, insomma, è anche un anticipo per sabato prossimo, no? L'Afro Caribbean Festival. C'è un sacco di roba,
1: tutto tanta roba, tutto si comincia, comincia presto l'estate.
0: Beh, comincia presto perché fa caldo, per cui è giusto stare fuori, è giusto quello un po' di
1: comincia
0: musica.
1: Prestissimo, fin troppo.
0: Fin troppo. Adesso abbiamo un terzetto.
2: Chilometro zero.
0: È il momento juggling.
1: Bellissimo,
0: del maestro,
1: vabbè, come può mancare in un live radio show il momento juggling.
0: Praticamente sono tre vocali sul Hear This Rhythm, progetto curato da Adriatic Sound, pensate, avete capito bene di chi parliamo, uscito in release digitale a maggio. Abbiamo addirittura tre grandi voci, due salentine e una giamaicana, e sono nell'ordine Rankin Lele con Why, Blackout Ja con Women Roll Call e Terron Fabio con Anime Pace, tutte sul Hear This Rhythm.
1: Nuove produzioni reggae qui su R&D Vibes.

0: storia.
1: E a voi Brusco.
2: E che presentazione, signori. Abbiamo
3: grandissimo.
2: Che abbiamo?
3: Come ti chiami? Microfono?
1: Tosca.
3: Ciao Tosca, benvenuta su Area di Vibes. Ci ha presentato Brusco, l'ultima very brand new dell'artista romano dal titolo Leggende, uscita a fine maggio, un mesetto fa.
2: Recente, croccante il titolo dell'album, l'ottavo
3: G7 album. Miraglia Records.
2: Sì, G7 Miraglia è l'ottavo album ormai del veterano della dancehall romana.
4: E un paio di sabati fa qualcuno se l'è goduto al Testaccio Village.
3: Ah, vabbè, allora devi star lì a
4: con la Russia di Sky. Sempre ho avuto anche questa
3: a rimarcare la roba. E stasera noi ci godiamo con Shusani di Beach, però quello tutti insieme. Scusa se è poco. Abbiamo un ultimo agguato radiofonico da fare.
2: Facciamo un salutone finale, chiudiamo questa
3: salutone 34esima finale. Fammi salutare puntata. Social Justice che è venuto a trovarci. Social Justice, ben trovato.
5: Ciao, grazie, ragazzi.
3: Ci vediamo stasera con Shusani.
5: Come no?
3: Sono già lì.
5: Tolgo le ciabatte e il cappello da notte e vi raggiungo subito.
3: Grazie Social Justice, salutiamo anche Miniman di Brixton Heights Records che ci ha fatto compagnia in questa puntata e visto che sei venuto a presentare il tuo dischetto che uscirà ad agosto, R&D Vibes ti vuole omaggiare del dischetto.
2: Vieni
3: vincitore
2: qua,
3: della chart italiana 2025 di R&D Vibes, produzione al chilometro zero, Black Star Line. Quindi Black puoi Star venire Line. Qui a ritirarlo quando vuoi. E adesso ultima shun,
2: noi chiudiamo intanto, come dire, chiudiamo qui e andiamo ad attrezzare praticamente il Pedro del Sol più tardi con il live radio show di R&D Vibes, inizio alle ore 19:30. Vi ricordo questa sera
3: sì, venite
2: avremo
3: presto.
2: Lion Hydrants al Pot Dub Salento Dub Addiction e sul Burner Sound System Caution Sound featuring Dix Peach, seratona imperdibile, secondo appuntamento di Rebel Sound.
3: Grazie mille al Carro Ponte, tanti auguri a Sam T.
2: E noi vi salutiamo con Sentry, brano uscito nel 1993. Questa versione si trova su un 7 pollici del marzo di quest'anno, grazie alla Partial Records che ovviamente pubblica spesso.
3: Benemerita.
2: Esatto, dei grandi successi del passato, per non dimenticare mai la Foundation e le origini. Sentry con Long da Play Dub. Noi chiudiamo, vi diamo appuntamento a sabato prossimo e vi ricordiamo che questa è R&D Vibes.
3: Stay tuned.
6: It's been a long, long time. Jazz been protecting.

0: Buonasera dal TG1, dunque un'edizione che va in onda per la prima volta dal nuovo studio. Sentiamo su questo Luigi Monfredi.
1: Lone Wolf, ripeto, ricevete.
2: Lone Wolf, qui è Wolf Den, ricevo. Dacci la tua posizione, ripeti, passo.
1: Cosa c'è? 5-6.
2: È Rambo, signore.
1: Ricevete, passo.
3: Io ne ho viste cose che voi umani non potreste immaginarvi.
1: Sono io che vengo a prenderti.
4: Guerrieri! Giochiamo a fare la guerra, Guerrieri! Adesso vi rompiamo il cranio!
5: Siete tutti armati, vero?
6: Noi siamo pronti. E tu?
7: Io sono nato pronto.
8: A posto, sbrigarsi, siamo pronti! Il disco!

All right, ed eccoci qui, sabato 20 di giugno 2026, siamo arrivati, amiche e amici, alla penultima puntata della stagione di Regolamo. Se, come di consueto, andiamo a cambiare un po' le regole del gioco, come facciamo al termine di ogni stagione, invece di affrontare e goderci le nostre due solite rubriche, andiamo a fare un piccolo recap delle cose che ci sono piaciute di più. Nello specifico, la puntata di oggi è tutta quanta incentrata sulla rubrica l'album della settimana. Sono andato a ripescare che cosa abbiamo ascoltato lungo tutto questo percorso, ho fatto un bel sunto ed ecco qui quel che ne è uscito fuori. Iniziamo con i Cimarrons, band che ho avuto l'onore di poter ospitare qui a Roma lo scorso novembre insieme alle sorelle e dei fratelli dell'Acrobax. Un mega big up, come sempre, nello specifico va a Ninai di Radio Torre Sound System. Questo brano si chiama Reggae Rhapsody.

naturalmente non bisogna avere un'ottima capacità di previsione per averlo capito, la prossima puntata sarà tutta quanta incentrata invece su quel che è avvenuto lungo il percorso della rubrica Hot From The Press. Anyway, loro erano i Cimarrons, la prima band reggae con musicisti giamaicani che si sia mai formata in Europa. Tra l'altro loro hanno suonato con Bob Marley, hanno, pensate un po', anche fatto da apripista per quanto riguarda la musica reggae nel sud-est asiatico. Sono stata la prima band ad esibirsi in Thailandia, nell'intera storia di quel bellissimo paese. Adesso dai Cimarrons passiamo a qualcosa di decisamente più contemporaneo. Lui è Chronix e questa è Family First, estratta da Exile, il suo ultimo bellissimo particolare album.

Colgo l'occasione per mandare un mega big up, un grandissimo saluto e ringraziamento a tutte quante le persone che sono venute giovedì scorso in torre a ballare sotto le casse arancioni dell'Orange Beat Sound System. Naturalmente parlo di Roma, la città dalla quale trasmetto, e poi tutte quante quelle persone che ieri venerdì sono venuti a gustarsi l'aperitivo Meet Me at the Spot con la mia crew Cool Runnings Sound. Per chi non ne ha abbastanza, vi ricordo che domani ci si vede dalle 17 fino al tramonto sulla spiaggia a Focene al Buena Onda con il mio DJ set. Ora invece è il momento di Pupa Albo, Albo Rosi, dalla Sicilia fino a Kingston, brano estratto dal suo ultimo album 9 Mile, la canzone che adoro, Club Paradise.

E naturalmente Omega Big Up va al sistema di Radio Sorelle che amplifica il segnale in le varie di Regolamos, ossia Radio Sonar, Pot Radio, A Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Vi ricordo che questa trasmissione è ascoltabile ovunque arrivi la potenza dell'internet e sui 105.7 in FM, se invece vi sintonizzate da Cosenza e o dalla relativa provincia. Non solo LP ma anche EP sono stati presentati durante il percorso di questa stagione, alcuni addirittura usciti solamente in digitale, come questo è il caso dell'Universal Love Showcase di Johnny Osbourne, un EP digitale dal quale sono andato ad estrarre questa bella combination con Aza Lineage. Assieme vanno a rievocare quell'hit senza tempo di Johnny Osbourne, No

0: non solo nomi provenienti dalla Giamaica e non solo grandi nomi, ma anche piccole realtà che meritano di essere sostenute, sono state protagoniste della rubrica L'album della settimana. Ah, spoilerino, anche oggi presento un ultimo album. Ci avviciniamo a questo momento ascoltando altre due canzoni. La prima sono gli Still Alive featuring Fango, canzone che farà felice tutti gli amanti del Roots and Culture, chiamata Maximum Circus.
1: In the spotlight.

0: The dread of the control.
1: E va così un altro brano in chiave roots dub contemporanea prima di introdurvi l'ultimo album della stagione per quanto riguarda la nostra rubrica l'album della settimana. D'altronde state ascoltando la penultima puntata della stagione di Regolamos e loro sono i The Strangers con T-Bubblin'.

0: Ed eccoci qui con la nostra rubrica L'album della settimana. Vado dritto al punto. Oggi giochiamo decisamente in casa, perché voglio parlarvi dell'ultima fatica discografica di Brusco, un super album chiamato Croccante, che è uscito pochissimo tempo fa in formato digitale, ma anche in formato analogico. Lo si trova in vinile, vi basta fare un paio di click e lo trovate presso i maggiori venditori di vinile esistenti in Italia. Sotto etichetta Goodfellas, questo album sancisce in maniera chiara, forte, il ritorno di Brusco alle sue origini, al roots, al ragamuffin. È un album che io adoro e che sto ascoltando tantissimo, perché Croccante è un album croccantissimo. La title track è quello che vi faccio ascoltare proprio ora.
1: Vedi chi c'è? Prego, prego, signora. Bello, ci vediamo dopo, salutami tutti.

Ed ecco qua, le spiegazioni ce le ha date direttamente Brusco. Quest'album, uscito lo scorso 22 di maggio, consta di 12 tracce, 12, pochissime le combination, i featuring presenti al suo interno. Ho deciso di farvi ascoltare immediatamente una di queste. Il brano in questione si chiama Ragamuffin 80 e assieme a Brusco vediamo avvicendarsi al microfono Josie Wales e Jimmy Original in A Cantina. Ciao!

Nice and easy, sono certo che Croccante di Brusco accompagnerà, e se lo merita, tutta quanta la nostra estate. Un terzo ed ultimo estratto, e naturalmente il mio consiglio rimane sempre lo stesso: andate a sostenere l'artista comprando in maniera ufficiale l'album in digitale, oppure meglio ancora, come ho fatto io, in vinile. Terzo ed ultimo estratto, brano decisamente autobiografico e profondo, dove Brusco va a toccare quell'altra sua grande capacità nel suo scrivere, il ricordare in maniera veramente, veramente adeguata un certo tipo di cantautorato molto, molto vicino alla storia di della città dalla quale trasmetto, la storia di Roma. Questa canzone particolarmente profonda si chiama Leggende.

Un ultimo quarto d'ora di musica è presa bene da condividere assieme in questa penultima puntata della stagione di Regolamos Reggae Radio Show, il vostro momento di ricchiappo nel bel mezzo dei bagordi del weekend. Come ho detto qualche minuto fa, l'album croccante di Brusco sancisce decisamente il suo ritorno alle origini, allo stile roots, al rubadub, al ragamuffin style. Rimaniamo in ambito ragamuffin con i Kingston Express featuring Sir Wilson, una gran bella combo presente all'interno dell'album dei Kingston Express chiamato Unfinished Business, che porta il titolo di Ragamuffin Business.

0: The dread of the control.
1: E questa stagione, quella che abbiamo iniziato insomma a ottobre 2025, che va a concludersi adesso giugno 2026, è stata veramente ricca. Sono tantissime le uscite reggae valide che abbiamo potuto gustare assieme. Una di queste è l'album Ghetto Reggae, edito da Mr. Vegas. L'abbiamo fatto ad inizio stagione. Sono andato a ripescare quella che, se non sbaglio, è l'opening track dello stesso, una canzone che si chiama Cold Tyrone, dove troviamo in Lovely Memory un featuring, un sampling vocale sarebbe meglio dire, di Daddy Uroy, il padrino, the godfather of the DJ style, del proto rap, del toast.

Veloce, veloce, ho giusto il tempo di presentarvi un'ultima canzone e poi torno al microfono per i doverosi saluti. Lui è Jesse Royal, ha da poco fatto uscire No Place Like Home, un ottimo album che contiene un po' tutte quante le sfaccettature che rappresentano i sottogeneri della musica reggae. Sono andato a ripescare il featuring con Kabaka Pyramid, una cosa chiamata Jungle Justice.

0: I got Jesse. One buckler under them. Fireball.
1: Ed anche per oggi l'ora a nostra disposizione volge al termine. Un mega ringraziamento a tutti e a tutte voi, tutti i punti d'ascolto della trasmissione, a chi mi messaggia durante la settimana sulla pagina Facebook ufficiale Regolamos e Reggae Radio Show o sui miei social, quelli di Mario Dread, il mio Facebook e il mio Instagram. Vi ricordo che la registrazione, il podcast riascoltabile della puntata appena andata in onda sarà disponibile già a partire da stasera, al massimo da domani, sul sito di Radio Sonar, ma state tranquilli, la rilinco come al solito su tutti quanti i miei social networks. Un mega ringraziamento a Radio Sonar, Pot Radio, a Star Bene, Radio Rogna, Radio Ciroma e Radio Forte Prenestino. Noi ci aggiorniamo sabato prossimo, sapete dove e sapete quando, con l'ultima puntata della stagione. Per oggi dal vostro Mario Dread è tutto, un saluto e come sempre buona resistenza.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30 il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Radiosonar.net. Революция будет стримт.
1: State ascoltando Radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
1: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti,

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.
2: Radiosonar.net. Rivoluzione budget streamed.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
4: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: radiosonar.net. Революция будет streamed.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
2: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
3: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

0: tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.
1: State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app per download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

tutti i mercoledì dalle 19.30 alle 20.30, il vero groove, la musica black, la vera musica black, solo su radiosonar.net con Move On Up e il vostro Simone.

0: Stai ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app in free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti.
1: Radio Sonar Tochka.net. Rivoluzione budget streamed.

State ascoltando radiosonar.net. Scarica l'app e free download in tutti i digital store e riascolta tutti i tuoi podcast preferiti, anche sul raccordo.

like a sailor. Did our boy do something rash? Suki Tawdry.